Cannellini, calamari, cannellini, casareccio, casilani, chiarini, buonisani, titalini, penetini, parmesani, strappichini, picchi, pipi, risi, zizi, sa che noch mal, pass auf.